0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla ciebie w Dębicy.
1: Tu stiamo qui, stiamo là, c'è l'amore a cena e tu dimmi sì, se ti va, il mio letto è forte e tu pesi poco di più della gomma piuma tu, perché tu